d'amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.

jeg ved, jeg er lige ved at komme med. E tra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, e tra fatti un bagno